Canyon. E ora e te quelli di Enion Shalom. Alright, tu costone no se ne mi si non girwengi, tu costone mi. Agumi tengo li onato ne aguni ni niano, e ribinye gidogo tu. Alright, tu costone no se ne mi si non enore no tu nene, enore no se ne carara ni. Alle digi tege shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Ehi, gatto anci te no se ne mi si neanche tu costone ne gatto anci no mi ne mi ten tu anche perché. Agile di Newan e Shalom che tu costa.